dolci ed in pesta miua tu berte per chi li seguli in la una possugia un cielo e lu guanto rosule asbucia

braccia a me sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.